si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, di serve, di soldati, udite il gran tamburo del tempio verde, da stridone, pigite, ciabatte di pechina.